0: Basta dialo, pe.
1: So, there's a Torasatina con Marcotiki, who there so.
0: Spasti,
1: no,
0: Spasti. Spasti.